0: Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: mare, a Pescara,
1: sì, sì,
0: gli outfit,
1: sì,
0: le cose. A casa mia si parlava dei reali d'Inghilterra e di quello che è successo al povero principino Harry.
1: Beh, sì, è tornato il gelo in casa reale.
0: Perché
1: casa
0: prima
1: reale
0: è stato invitato e poi è stato revocato l'invito perché sarebbe arrivata troppo tardi la risposta.
1: È un pasticcio organizzativo, i ben informati dicono che sì.

0: sulla nostra sigla, perché sono le facce degli ascoltatori. Io me li guardo con orgoglio sempre, no? Perché dico, queste persone sono state carine, ci hanno mandato il video all'inizio, appena abbiamo fatto ascoltare la sigla, e poi adesso sono finiti nel video e sono lì pietrificati
1: sono
0: nel
1: lì
0: nostro
1: video. Sono lì che appartengono un po' alla nostra storia e sono

0: navi di nuovo bloccate, l'Italia espelle 2007 russi, italiani convoca l'ambasciatore, alta tensione tra Roma e Mosca. Sul resto del Carlino, anche qui ancora guerra nel Golfo e Hormuz, e a Hormuz non si passa. Su il sulla prima pagina del giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, grandi manovre dietro l'attentato, la Vitola che stava per fuggire testò il conduttore come leader di sinistra, le confermi di Mieli a, e Cappellini. Sulla vicenda della guerra si ritorna anche il Mattino di Napoli con la difesa europea, i piani per l'autonomia, progetti per oltre 800 miliardi, il dossier di Meloni alla NATO, metalli rari in mano alla Cina. L'Italia intanto espelle 2007 russi e italiani, convoca l'ambasciatore, anche qui si scrive della tensione tra Roma e Mosca. Andiamo sullo sport, dove ci sono argomenti decisamente più leggeri rispetto a quello che accade nel mondo, e su tutti i mondiali di calcio. Allora, tu ieri hai fatto un pronostico.
1: Ho sballato completamente. Ieri si è giocata la partita Francia-Marocco dei quarti di finale e ha vinto la Francia per 2-0, quindi è la prima classificata nelle semifinali,
0: quindi è la prima semifinalista.
1: Sì, la prima praticamente.
0: Oggi c'è un'altra semifinale?
1: Allora sì, oggi ci sarà Spagna
0: Pino Daniele,
1: Spagna-Belgio alle 21.
0: Allora sì, mi ricordo la canzone Pino Daniele, allora sì, vabbè. Perfetto, allora.
1: Non è facile neanche per me, Max.
0: Stamattina, vabbè, sei a posto. La Gazzetta dello Sport apre con Mbappé stile Messi. Ecco, sbaglia un rigore e poi inventa l'ottava magia come Leo. Marocco KO, in gol anche Dembélé. Oggi Yamal guida la Spagna con il Belgio. Questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport, che poi riporta anche del calciomercato. Colpo d'ala, Kalaili, la scelta dell'Inter, primo acquisto dei campioni d'Italia dopo la delusione palestra, scrive la Gazzetta dello Sport. Sulla prima del Corriere dello Sport, anche qui si apre col mondiale, Mbappé alla Messi, Yamal c'è Big Rom, mondiale la Francia batte 2-0 il Marocco, Spagna alle 21 l'esame Belgio. Chiudiamo con quello che scrive Tutto Sport, Juve per ora offrono Matic, Carnevali propone a Spalletti il 37enne del Sassuolo. E poi Sinner sei di nuovo tutti noi, anche perché ieri purtroppo sono usciti gli italiani, gli altri due italiani che erano Cobolli e Paolini dal torneo, rimasto l'unico a Wimbledon. Beh, siamo anche, voglio dire, alle semifinali, e la semifinale il nostro tennista, il numero uno al mondo, se la vedrà con un altro grande ex numero uno al mondo, Novak Djokovic. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e...

0: My Life, No Doubt, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Senti sto rumore finale, il disturbo.
1: Sì, l'ho sentito.
0: Quello che abbiamo noi in testa stamattina. Cioè, stamattina, dai, dai.
2: Animo.
0: No, ragazzi, per carità, non andiamo in miniera, non siamo grandi lavoratori come molti di voi all'ascolto.
1: No.
0: Però cioè, questa settimana facciamo 7 su 7, no? Perché siamo in onda anche domani e dopodomani, perché sì, saremo in diretta da Rossano, dall'acquaparco di Sea 2000. Quindi adesso finiamo qui, partiamo
1: Ma non è quello.
0: Si parte subito.
1: Diciamo che questa mattina non è stata sentita la sveglia da entrambi.
0: Siamo proprio di corsa. Come state voi? Sentiamo voi da tutta Italia con un messaggio al nostro numero, dai.
1: 347-490-0042.
0: Dai, buongiorno. Chi è? Senti, per esempio, lui che dice io.
3: Ma io questo programma non lo capisco proprio.
0: Lo so, figurati. Buongiorno. Chi
4: buongiorno,
0: è?
4: Max. Buongiorno, ciao. Lady Angelo da Castellaneta. Approfitto per fare l'auguri alla donna della mia vita che compie gli anni oggi, grazie Radio Kiss Kiss.
0: Però non hai detto il suo nome, cioè giusto salutarla come si deve, va bene, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
0: Aspetta che mi è ripartito lo stesso, siamo...
5: Signore, buongiorno,
0: vai.
1: Ciao.
5: Sono Antonio della provincia di Pavia, il camionista. E come tutte le mattine si va a lavorare.
0: Buongiorno Antonio.
5: Su, animo, animo, che è venerdì.
0: Dai.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
6: Buongiorno mattinieri. Pasquale dell'Ogrotondo, direzione lavoro, Massapra.
0: No, oh, perfetto. Allora, ciao, un saluto Pasquale.
6: Kiss kiss a tutti.
0: A te, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Valetti.
0: Eccoci, siamo noi,
1: ciao,
0: mattinieri.
6: Sono Dennis da Parma. Siamo partiti alle 3 di notte verso Belluno. Buona giornata a tutti.
0: Dai.
6: Animo, animo.
0: Animo. Quanti, al volo.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
0: Ciao.
7: Ciao Luca da Latina.
0: Che dici?
7: Un viaggio verso Pomezia per lavoro. 23 gradi. Una buona giornata a tutti. Animo, animo.
1: Animo.
0: Dai, dai, l'approccio c'è.
3: Buongiorno
0: ragazzi, dai,
3: Max,
0: dai.
3: Alleti.
1: Ciao.
3: Viaggio dalla provincia di Pistoia.
0: Hola.
3: È venerdì, forza, animo, animo, animo, animo.
0: Non siamo gli unici acciaccati da quello che sento. Allora, aspetta, come ogni mattina, ragazzi, c'è la telenovela Roberta. Come stai,
8: buongiorno,
0: Roberta?
8: Buongiorno Max, buongiorno Aleti, buongiorno. Sono stanchierrima e io stasera ho promesso al mio piccolo demone succhi anima di 10 anni che andavamo dove io andavo a ballare. Che ora in realtà è un ristorante per famiglie con il reparto palline, castelli e tutto quanto, ma che stasera farà la serata Samuel Disco Pub anni 80, 90 e 2000.
0: Che bello!
8: C'è sempre Samuel. Samuel è ancora lì. Samuel era il figlio dell'ex proprietario, è diventato poi proprietario, è passato da discoteca al ristorante per famiglia. Ogni tanto ci infila per i suoi coetanei queste fantastiche serate. Quindi dai, stasera si balla, ragazzi.
0: Porta i paraorecchie, che si aiuta. No, dico poi per il frastuono dei ragazzini è tanto, no? Mi ricordo. Qualche giorno fa, nostro amico Gian, ex di Kiss Kiss tra l'altro, che ha avuto un bimbo da 2 anni ormai, ecco, ci ha invitato in un locale tipicamente dove vanno
1: le famiglie
0: con i bimbi, dove c'è un parco giochi attivo di quelli notevoli, importanti. Cioè, ragazzi, siamo usciti col mal di testa proprio. È stato bellissimo stare insieme, mangiato anche bene. Però siamo usciti col mal di testa e c'era un frastuono di bimbi che dopo basta, bellissimo.
1: È normale.
0: I miei 2 bimbi sono grandi, adesso hanno 20-22 anni, però quindi ricordo, ho passato già questa cosa bellissima, però quando poi... Ma non sono i tuoi, è diverso, capito? Dopo un po' dici basta, non ne posso più. Va bene, insomma, questo è il nostro stato d'animo. Vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Valetti.
1: Dimmi.
0: Ricorda il numero per esternare.
1: 347-490-0042.
0: Vabbè, fai un caffettino.
1: Sì, vado a fare il caffè. Ma vado.
0: Non male, pregiato, ci vuole. Buongiorno mattinieri e animo, animo.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss.

0: Mama Punk, la canzone di Francesco Gabbani nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Oggi
1: sì,
0: mamma mia ragazzi, ancora un'ondata di calore.
1: No,
0: ma non dicevo, leggevo delle ultimissime sull'ondata di calore, terza ondata di calore.
1: Bello.
0: Siamo pieni di entusiasmo, soprattutto tra i nostri amici che lavorano per strada, lavorano in zone diciamo un po' più esposte al sole.
1: Anche se ieri mi è capitato un paio, ma voglio fare polemica, però stavano su un palazzo
0: un
1: degli
0: paio
1: operai.
0: Di soggetto predicare complimenti.
1: E sto arrivando.
0: Dillo.
1: Stavano sul palazzo, vai. Praticamente, proprio lì sul terrazzo, in pieno
0: sole.
1: Lavorare. Erano le 2:30-3 di pomeriggio, cioè quell'orario che hanno detto evitate appunto di lavorare.
0: Quindi c'erano degli operai all'esterno di un palazzo che lavoravano.
1: Proprio sul terrazzo, quindi erano proprio sotto il sole, cocente, delle 2:30-3 di pomeriggio.
0: Stavano lavorando, se non gli dicono di fare la pausa, di fermarsi, che gli vuoi dire a loro? Insomma, probabilmente chi li ha messi lì, che li ha fatti lavorare sotto il sole.
1: E queste cose sono incomprensibili.
0: Non vanno bene, certo. Allora,
1: bene.
0: Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi, leggo che insomma ci sono temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso a Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi invece lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, si chiama Copernicus, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Il primo è stato quello del 2003, me lo ricordo. Perché mi sposai io. Mi ricordo che non si poteva stare, è stato rovente in tutti i sensi, vedi? Vabbè, che vuol dire con sto appunto che mi prendi sempre?
1: No, ma che ti devo dire? Ti ho pure portato il caffè, tu mi tratti male, quindi io non te lo porto.
2: Buongiorno,
1: più caffè.
2: Max. Salvaci,
0: brava.
2: Sono Alessandra, Prince di Ravenna. Mi dispiace tanto per il Marocco, per i miei amici marocchini, che ho veramente tanti amici e colleghi marocchini che ci credevano. Però è la Francia, cosa vuoi dire? Buona giornata a tutti e weekend.
1: Buon weekend.
0: È stato coniato l'aggettivo ingiocabile per la Francia, ragazzi. E, anche se devo dire Marocco, ragazzi, ma che squadrona è? Anche il Marocco, veramente, una nazionale fortissima. Quindi complimenti, come si dice in questi casi, esce sì a testa alta, ma esce con la squadra candidata a vincere questo mondiale. Solo che c'è un altro bel incrocio, perché la semifinale sarà tra la Francia in questa parte del tabellone contro chi vince tra Spagna e Belgio, quindi potrebbe essere un Francia-Spagna o un Francia-Belgio.
1: Sarebbe bello Francia-Spagna.
0: Diciamo, sulla carta sembra più che passi la Spagna, ma mai dire mai, l'abbiamo visto anche in questo mondiale. Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Davide da Lanuvio, Castelli Romani, che scende verso la palude per andare a lavorare, azienda metalmeccanica con procedura in atto di licenziamenti collettivi.
0: Aia.
3: Situazione molto molto drammatica.
0: Aggiornateci ragazzi,
3: tante famiglie, comunque siamo qua, cerchiamo di resistere. Io vi ringrazio per la vostra presenza di ogni mattina e voglio ricordare a tutti che la vera ricchezza è avere l'essenziale e saperlo riconoscere. Animo.
0: Allora, di questo animo potremmo farne un argomento, perché viviamo tutti una vita, si dice, insomma, d'opulenza, no? Vogliamo sempre di più, cerchiamo sempre di più e desideriamo quello che magari a noi altri non badiamo, insomma, le cose più importanti che magari già sono con noi, già sono in nostro possesso, e alle volte inseguiamo troppo una vita in vetrina, diciamo così, no? Cioè, nel senso, guardiamo una cosa e la vogliamo per forza, per carità, legittimo, mi faccio un mazzo così, voglio comprarmi quella cosa, però insomma poi perdiamo un po' di vista le cose più importanti. Questo è un po' quello che ci ha fatto, che voleva dire anche lui, credo, parafrasato un po' il suo concetto.
4: Sì. Buongiorno mattinieri, Danilo da Vittorio.
0: Ciao Daniele.
4: Dobbiamo dare un nome a questo nuovo gattino, visto che l'anno scorso mi ha detto Morgan e gliel'ho messo, però purtroppo da 15 giorni non viene più in azienda, quindi ho dovuto me prenderne un altro. Che è sempre un maschio bianco. Io avevo pensato Yuki, che significa neve in giapponese. Cosa ne pensi?
1: È carino, mi piace.
0: Allora, ci hanno dato
1: poi dipende sempre molto dal carattere, perché io ad esempio il terzo che è arrivato l'estate scorsa l'avevo chiamato Duca, perché il Duca bianco giustamente ha un occhio verde, un occchio giallo, il mio gatto
0: Duca
1: è tutto bianco,
0: Bowie, okay,
1: bravissimo, però poi gliel'ho modificato perché è una grande rottura di palle questo gatto, che non fa altro che parlare miau miau miau miau miau, alla fine è diventato Mimì.
0: Ah, quindi Perché faccia mi,
1: sì,
0: mi.
1: Quindi dipende molto anche dal carattere.
0: Quindi puoi cambiare il nome anche in corsa, suggerimento.
1: Sì, volendo, sì.
0: Va bene, perfetto, ragazzi. Allora, storie da mattinieri, altre tra poco, e tra poco ci sono anche le notizie di secondo piano, le mattinieri kiss kiss, ragazzi. Forza, abbiamo bisogno dei vostri contenuti stamattina più che mai, perché siamo veramente rintronati. Era lì.
1: Sì, sì.
0: Poi questa settimana ripetiamo 7 su 7. Dice, vabbè, ma che è miniera. No, no. Però aiutateci anche voi, dai. Mettiamo Lenny Kravitz. Buongiorno.

0: ragazzi, accogliamola con un applauso, lei, la Leti. Ti vedo già che entrerai così anche questo weekend che staremo all'acquaparco di Sera 2000 in diretta da lì. Tu entrerai in questo modo, lo so, la Leti, da diva. Sì. Non ti saluta nessuno come me, d'altronde, però.
1: Guarda.
0: L'applauso fitto te lo metto, dai, lo mettiamo. Che
1: va
0: dici?
1: Bene, sì, sì, sì.
0: E se no non ci caga nessuno.
1: No, no, lo so.
0: Facciamo così. Allora, buongiorno Aleti, cosa hai trovato per noi stamattina?
1: 3 notizie, attualità.
0: Andiamo sull'attualità leggera, parto
1: sì,
0: subito.
1: Vai.
0: Allora, iniziamo a parlare di Matt Damon, l'attore hollywoodiano che ha perso 18 kg in appena 90 giorni. Dice, vabbè, deve fare la dieta perché stava male. No, per interpretare Ulisse nel nuovo Colossal di Christopher Nolan. Sapete che
1: sì, beh, ci sono anche tanti attori, poi. Mamma mia, che attoroni che ci sono. Attoroni grandi attrici.
0: Cioè, certo, ma non tanto del film, che deve essere bello, sai, i film epici sono sempre belli, in costume, devono essere difficili anche da girare. Però eravamo tutti stupiti, tutti sono molto stupiti dell'attore che a 55 anni ha raccontato di aver dovuto cambiare completamente lo stile di vita e quindi ha detto che per dimagrire velocemente, grazie ai suoi consulenti che l'hanno seguito, ha tolto glutine, latticini, zucchero, alcol e caffeina. In più allenamenti durissimi con il personal trainer e pochissimo sonno. Questo gli ha fatto perdere un sacco di chili. Ha ammesso che perdere peso a 55 anni è molto diverso rispetto a quando si preparava per esempio The Born Identity. Una cosa è farlo a 30 anni, un'altra cosa è farlo a 50 anni. Volevo dire, Matt, lo dici a me, per perdere 2 chili sto lottando con i mulini al vento, appunto. Non è facile.
1: No, non è semplice. Non è semplice perché si rallenta tutto, rallenta il metabolismo, ma tutto proprio, dalla pelle a tutto. Purtroppo è lento, tutto.
0: Beh, tutto lento, ragazzi. Però
1: sì.
0: Io sono contento.
1: Tu lo sai che io sono a dieta perenne per rimanere in forma, certo. Non è facile.
0: No, io ho praticamente raggiunto questo obiettivo di aver perso, ero 117, nel peso ieri pesavo 104, quindi
1: bravo,
0: sono contento, però.
1: Bravo.
0: Sono ancora, ma dici proprio perché fa prova costume? No, ragazzi, questa ora è di salute, ricordiamoci che
1: sì.
0: Troppo ci guastano non poco la salute e tutto ciò che ne consegue. Allora, quanto guadagnano gli italiani? Abbiamo letto prima dalla prima pagina dei giornali che sono state fatte un po' di classifiche, no? Perché questo è il periodo di dichiarazioni dei redditi. Avete presente quella domanda che non si dovrebbe mai fare? Quanto guadagni? Ecco, tranquilli, l'ha fatto l'INPS per tutti noi. Nel 2025 la retribuzione media annua effettiva dei lavoratori dipendenti italiani è stata di 27.649 euro, ma attenzione, un po' la storia della media è un po' come quella del pollo, cioè chi mangia due polli e chi resta senza nulla, la media è uno, no? Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno arriva in media a quasi 42.000 euro lordi, chi lavora part time e solo per una parte dell'anno si ferma sopra i 9.000 euro. Insomma, più che dire quanto guadagna un italiano, bisognerebbe chiedere quanto lavora, per quanti mesi e soprattutto con quale contratto, lì capisci bene o male quali possono essere i redditi. La buona notizia è che oggi in Italia lavorano più di 24 milioni di persone, un massimo storico, è veramente un risultato, diciamo, in controtendenza rispetto al passato. C'è tanto ancora da fare, ma comunque almeno è incoraggiante. C'è anche una curiosità di cui ci porta a conoscenza l'INPS, sai che dobbiamo chiudere con questa. Lo smart walking non ha aiutato solo ad evitare il traffico, quindi a inquinare meno, a lavorare magari in pantofole, ma addirittura è associato anche a una maggiore probabilità per le donne di diventare madri, ad avere un figlio, capito? Lo smart working ha aiutato un po' la quota cool.
1: Certo, è normale. Ha semplificato un po' tutto.
0: È una buona notizia, visto mai che hanno trovato la ricetta per combattere la scarsa quantità di nascite in Italia, la scarsa percentuale. Va bene. Mettiamo una canzone nuova. My body isn't ready, Sunburn.

0: prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. We'll be right back.

0: Gaga.
1: Gaga.
0: Dolce. E va così stamattina. Runway nei mattinieri, questa radio Kiss Kiss, ci avete riconosciuti, no? Per quanto siamo imbranati, Max Poli, scusa, tu sei da Liti, c'hai la risata a corri in corsa, ancora li devi, va bene.
1: È bello quando sbagli,
2: buongiorno,
1: mi piace.
2: Mattinieri!
1: Ciao!
0: Figurati, lo faccio continuamente, non è una novità. Allora, pronti? Perché tra poco vi sentiamo, c'è l'appello dei mattinieri seconda parte, intanto volevo salutare... c'è Davide da Bologna che ci dice: ragazzi, buongiorno, sapete che sono in Calabria in vacanza, magari vengo a trovarvi. Beh, grazie, venite a trovarci, ragazzi.
1: Certo.
0: Quando siamo in Calabria questo weekend, praticamente
1: sì.
0: Siamo in diretta da lì, ci ascolterete. Saremo in onda domani 12:15
1: sì.
0: E anche domenica. Quindi avremo modo di raccontarvi anche questo weekend. Insomma, la domenica lo siamo abitualmente con Cartolini d'Italia, però 9 e mezzogiorno questa domenica ci sono Marta e Benny e poi ci siamo noi invece in diretta da Rossano. Sì. Va bene, allora volevo salutare anche Cinzia invece che ci ascolta dalla provincia di Pavia. Buongiorno anche ai tanti amici che ci mandano messaggi di testo. Ne volevi salutare qualcuno, Aleti?
1: Allora sì, sto finendo il turno di notte. Volevo condividere con voi una bellissima notizia ricevuta ieri. Ero preoccupato per lo stato di salute della mia mamma. Finalmente, dopo un esame fatto, abbiamo avuto una bellissima notizia.
0: Oh.
1: Nulla di preoccupante.
0: Dai.
1: Luca dall'aeroporto di Brindisi.
0: Auguri alla mamma, Luca, e
1: poi,
0: a te. Vai.
1: Siamo in viaggio per raggiungere Riva del Garda, Sanremo. Saremo di matrimonio domani e poi un salto a Gardaland a Verona, sarà dalla Puglia.
0: Buon divertimento, ragazzi. Auguri anche per il matrimonio, anche per le temperature elevate, mettersi il vestito. Mamma mia, un pensiero a chi fa i matrimoni in questo periodo.

0: Sal da Vinci, poesia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice lei, la Leti.
2: Certo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Max.
0: L'oroscopo dei mattinieri prevede, ecco, un podio, come dice la nostra sigla, tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Terza posizione occupata da...
2: dal segno del Cancro. Il clima sarà favorevole agli affetti e alle collaborazioni. Un gesto sincero, una proposta inaspettata renderà la giornata più serena e promettente.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno dello Scorpione. Un'idea brillante o un'intuizione improvvisa vi aiuterà a risolvere una situazione complicata e ad attirare l'attenzione delle persone giuste.
0: E al primo posto, il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno del Capricorno. La costanza verrà premiata. Una risposta attesa o un piccolo successo concreto rafforzerà la vostra fiducia nei progetti in corso.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. Oggi, venerdì 10 luglio, i segni più fortunati sono:
2: in terza posizione il segno del Cancro, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno del Capricorno.
1: Che giorno è oggi?

0: Allora, 10 luglio, il bene che ti voglio. Quali sono le cose da ricordare oggi in questa data? Da cosa iniziamo?
1: Iniziamo dai santi del giorno: Sante Rufine II, San Silvano.
0: Ciao, Silvano.
1: E Santa Vittoria.
0: Bene, perfetto.
1: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1962 viene lanciato Telstar 1, il satellite che rende possibile le prime trasmissioni televisive in diretta tra Europa e Stati Uniti. Per noi della radio e della TV è una data
0: mica da poco.
1: Mica da poco. Il mondo comincia davvero a diventare collegato in tempo reale.
0: Le prime trasmissioni intercontinentali. Era il 1962. Sì. Da quell'anno ne abbiamo mandati in orbita tantissimi di satelliti. Tant'è vero che c'è un sacco di spazzatura spaziale ormai.
1: È vero. Il 10 luglio del 1997 a Londra, scienziati divulgano i risultati delle loro analisi del DNA di uno scheletro dell'uomo di Neanderthal. Che sostengono la teoria dell'evoluzione umana fuori dall'Africa, collocando l'era africana da 100.000 a 200.000 anni fa.
0: Hai capito, va bene, ma che scoperta importante.
1: Poi passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1856 Nikola Tesla, genio visionario dell'elettricità e padre del sistema moderno e corrente alternata.
0: Che c'è che ti fermi a pensare su Tesla?
1: Perché ieri sono stata in una capsula Tesla.
0: Ah, beh, fatta risonanza magnetica.
1: Sì, vabbè. Nasceva il 10 luglio del 1871 Marcel Proust, autore di Alla ricerca del tempo perduto.
0: Mamma mia, poi vai.
1: Auguri a Martina Colombari, l'ex Miss Italia, conduttrice televisiva e attrice italiana, compie oggi 51 anni.
0: Mi è sempre piaciuta lei molto. Sì. Proprio come, non solo come aspetto, proprio come garbo,
1: molto
0: come gentilezza.
1: Bella, sì.
0: Grande Martina, auguri, buon compleanno. Poi
1: concludiamo con la storia della musica. Facciamo un salto al 2013 con una canzone che fu eletta hit di quell'anno grazie anche alla presenza del singolo nel film d'animazione Cattivissimo Me 2. In poco tempo la canzone diventa anche un tormentone social.
0: Vero.
1: Stiamo parlando di Happy di Pharrell Williams.

nel 2013. Ricordo però i tormentoni social arrivarono qualche anno dopo, no? Sì. La gente faceva il balletto fuori dall'auto, mi ricordo. Andava tanto sta cosa molto pericolosa con questa canzone. Poi vabbè, tanti altri meme social con questa canzone che faceva da colonna sonora. Bellissima, veramente. Finale, vai!

0: Un hit che mi piace un sacco, questa qua, sai, mi ha riportato quegli anni lì che insomma, mi divertivo parecchio, non avevo le spese che ho oggi, che c'è la Leti che mangia, capito ragazzi? Mangia un sacco sta ragazza, quindi quello è, erano tutti per me i soldi, adesso devo pagare pure la Leti, ma posso non pagarti?
1: No! No, il lavoro si paga.
0: È giusto, scherzo. Va bene, restiamo nella storia della musica, andiamo ancora più indietro nel tempo.

0: 48 anni di canzone, non sentirli. Toto, Giorgi Porgi, ripartiamo. Le 6 e un minuto di questo venerdì 10 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento che coordina la messa in onda.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Ogni mattina, ricordate, questa è Kiss Kiss dalle 5 alle 7, 9 e voi. Poi finito qui si parte per la Calabria, perché questo fine settimana saremo in diretta sempre su Kiss Kiss dalle 12 alle 15. Saremo in diretta dall'Odissea 2000. Appunto, ma avremo modo di raccontarvi e parlarvene più avanti. Intanto, tra poco ripartiamo con gli aggiornamenti attualità,
1: sì.
0: E allora vi aspettiamo con i vostri saluti, c'è l'appello velocissimo e poi dopo l'attualità vostra c'è l'attualità sui giornali, forse il contrario. Vabbè, messaggi a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: E se ripartiamo con gli aggiornamenti dell'agenzia tra poco, ora subito una canzone. Vai! Grazie.

0: sì, ti vedo, bravo.
1: Vai.
0: Muoviti anche per me, va, che io non
1: grazie.
0: Posso.
1: Prende palma Anita e mi schilla, la testa gira, una delle hit di quest'estate 2026. Buongiorno dai mattinieri, Max, scusa, tu
0: e
1: sei
0: la Lady.
1: In regia salutiamo il nostro Andrea.
0: Andrea, certo, ciao Andrea.
1: Grande Andrea Cimino. Allora, buongiorno a voi tutti, come state? Potete rispondere a questa domanda, dice, certo. Ma come faccio? E te lo spiega la Lady, questa ragazza.
0: Salvando questo numero, 347-490-0042. Quindi, una volta salvato puoi mandare un bel messaggio, o vocale o anche di testo.
2: No, io non sono d'accordo di stare.
0: No?
1: Tranquillo, allora se non sei d'accordo non farlo, nessun problema. Allora, ripartiamo dai fatti d'attualità delle agenzie e poi sentiamo la vostra attualità che c'è l'appello veloce tra poco, dicevamo, ma intanto dalle agenzie leggiamo che insomma si accende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'Iran scrive il giornale Wall Street Journal appunto che ha un piano per uccidere Donald Trump. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua che ormai è appesa a un filo. Trump ha parlato con il presidente israeliano Netanyahu anche per coordinare le prossime mosse, questo quanto riferisce Axios. Il gas intanto sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena e anche alla pompa i prezzi già sono saliti qui in Italia, ma insomma questo sembra il caro energia, non dico che ci siamo abituati, ma qua insomma gli sviluppi possono essere ben peggiori se continua il conflitto. E poi all'indomani del vertice NATO la presidente del Consiglio Meloni riunisce oggi a Palazzo Chigi vice premier Salvini e Tajani, alcuni ministri, sul tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. Avete visto nelle ultime ore nuovi, non so come posso definire, nuovi attentati nel senso ai

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: No, no, era proprio vero, era proprio. L'ultima canzone, Giuli, Biagio Antonacci, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, l'avete superata la prova costume, sì o no? Sentiamo altri messaggi.
1: Metà, metà.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno Max e Max, sono Paola dalla provincia di Bari. Io quest'estate la prova costume non l'ho superata molto bene perché ho insomma partorito a gennaio, quindi per causa di forza maggiore il mio corpo non è in formissima, ma non fa niente. Fai. L'importante è stare bene con se stessi, divertirsi comunque, godersi un po' il mare, l'estate, soprattutto dopo tanto lavoro. Un bacio a tutti, Kiss Kiss.
0: Auguri super mamma.
3: Buongiorno Giuseppe da San Salvo. Ciao. Io la mia prova costume, semplice, una taglia in più e ho risolto.
0: Bravo.
4: La soluzione c'è sempre, Giannini.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maria da Maratea. Ciao. Io ho fatto la prova costume. Ma? Vanno bene solo le ciabatte.
4: E comunque da qualche parte bisogna iniziare, no?
6: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Ciao. Allora, quest'anno meglio perché l'anno scorso facevo schifo alla merda. Quest'anno faccio solo schifo, dai.
4: Piano piano, ragazzi. Piano piano.
7: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
7: Prova costume superata. Da luglio scorso ho perso 25 kg. Kiss Kiss.
4: Ciao umiliati.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniela da Erbusco. La prova costume, beh, sono in cut da 4 mesi quasi. Quindi direi che tanta roba, si vedono le vene dell'addome e l'archetto.
4: Mamma mia.
8: Io e la mia coach abbiamo veramente lavorato bene. Ti ringrazio tantissimo, Beatrice. Tanti auguri. Che augurissimi, bello. Buon compleanno. Ciao.
4: Ma ciao. Che ragazzi, adesso è cambiato lo stile, tutti fighini.
0: Le vene dell'addome, che si chiamano vene iliache, se non ricordo.
4: Non lo so, io non le ho mai viste né le vene né gli addominali, volendo.
0: Però molti chili sovrappesi si prendono. Dove si prende? In auto, no?
4: Ma perché siamo viziati? Ma adesso comunque è questione di stile, volendo.
0: Ah, a proposito di stile e di auto, ma hai visto che stile è la nuova DR5 Stil Novo?
4: È impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
4: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozione.
4: DR Automobiles Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Senti, good morning! Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
1: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Anna Million Dollar Babe. Anna è tornata.
5: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
6: Kiss Kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss Kiss.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Kiss Kiss.
10: Che stai scegliendo?
11: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
10: Ok, ma con che mele hai fatto?
11: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
10: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
11: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
10: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Kiss Kiss.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Yes, yes.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Yes, yes.
16: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Yes, yes.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Yes, yes.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Suona solo

0: anche loro protagonisti di domani sera. Sentite.
1: Ragazzi, chi è?
0: Siamo i Pinguini Tattici, vogliamo essere protagonisti del Kiss Kiss Way, ma ne parliamo dopo della line-up.
1: Vedete anche voi, c'è spazio per tutti i grandi artisti.
0: Però a proposito di diete, c'è un giocatore che sta appassionando milioni di sportivi in tutto il mondo, ma non soltanto per la sua bravura, ma anche per la sua dieta.
1: Sì, delicatissima quasi, no?
0: Stiamo parlando di Haaland, che domani giocherà contro l'Inghilterra, si prevede una sfida colossale
1: di quelle proprie.
0: I social, sui social stanno spopolando i video di lui che mangia pasti allucinanti.
1: Beh, allucinanti, dai.
0: 6.000 calorie al giorno.
1: Cosa vuoi che siano 6.000 calorie?
0: Allora, mangia latte crudo, bistecche Tomahawk, che si cucina per personalmente, poi pesce, poi le frattaglie di cui è ghiotto, di cui abbiamo parlato tante volte, poi miele grezzo, branzino, asparagi, poi riso fritto, ma uova e veramente mangia delle
1: eppure
0: lo soffia e poi lo frigge.
1: Ma visto com'è bello asciutto, alto, un bel perticone.
0: Allora,
1: no?
0: Sì, perché lui oltre a mangiare tanta roba, 6.000 calorie, dorme bene innanzitutto, e poi fa anche la sauna poi bagni di ghiaccio, terapia con luce rossa, fisioterapia, insomma un po'
1: e tutto questo si allena. Non è che come noi che mangiamo e ci mettiamo sul divano, ragazzi.
0: 6.000 calorie, però è chiaro, se butti giù 6.000 calorie devi andare a piedi in Groenlandia
1: e consumarlo un pochettino. Sì, io ho fatto il conto, 4.500 fino adesso con la colazione, quindi siamo sotto di 1.000.

0: Pleasure. E prima abbiamo parlato anche di quello che fa oltre ad alimentarsi bene Holland, e io ho detto che fa terapia all'Usce Rosse. Molti giustamente hanno detto la vorrei fare, faccio anch'io
1: non quella.
0: Allora si chiama terapia all'Usce LED Rosse. Io non ho detto LED, però giustamente malpensanti, terapia all'Usce Rosse è stica.
1: Tutti l'abbiamo pensato, luci rosse a luci rosse, ragazzi.
0: È un trattamento antietà naturale, sicuro ed efficace, che è stato inventato da, non so se tu ricordi, Brian Johnson.
1: Come no? Il cantante degli AC/DC, ma il miliardario che va alla ricerca della giovinezza.
0: Bravissimo, 48 anni, il figlio 20, se li vedi fotografati entrambi vicini, non c'è distinzione tra i due.
1: E intanto si sta lamentando Brian.
0: Di che cosa?
1: Si è lamentato perché ufficiale la notizia, ha dichiarato che c'ha un brutto male, che lo stomaco lo sta rovinando. Ha fatto tutto sto casino, lo vedi? E alla fine siamo tutti uguali.
0: Però è ciofane. Allora, tra poco parleremo di alimentazione che allunga la vita.
1: Speriamo.
0: Non solo vi allunga la vita, ma
1: non allunga la vita.
0: Vi fa stare bene, capito? Ne parleremo con la nostra dottoressa, capito?
1: Guarda, non vedo l'ora. Quando ho sentito allunga la vita, ragazzi, noi ci siamo.
0: A te la dovrebbe restringere.
1: Sì, a me l'allunga. Beh, se la stringi si allunga. Però a questo punto, sai cosa facciamo? Ascoltiamo lui. Cioffi.
0: Ah, bravo Cioffi.
1: Sai cosa ci canta? Cioffi? Ci canta Carmela. Anzi, no, Carmela. New Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Fisher Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Fisher Electric, il piacere del clima
1: ideale. E adesso è arrivato il momento del meteo. Vediamo un po' queste punte da che parte girano. Sì. Lo chiediamo allora agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno solo i rilievi settentrionali. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista da nord a sud, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Col passare delle ore, instabilità che tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di qualche temporale, meglio altrove. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Yes, yes.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss, kiss.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss, kiss.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Yes, yes.
14: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.
17: Kiss, kiss.
3: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E stamattina stiamo parlando di alimentazione, cioè quanto sia importante mangiare bene per stare in forma, ma anche per vivere più a lungo.
1: Non è male come alternativa.
0: Per capire meglio e farci dare qualche consiglio, in diretta con noi la dottoressa Adriana Carotenuto. Buongiorno dottoressa, bentornata.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccoci, kiss a lei dottoressa. Allora, noi abbiamo anche una certa età, un certo fisico, saranno domande misurate per noi anche.
0: E poi il potere terapeutico della nostra dottoressa, io soltanto a sentirla ma senta bene.
1: Ma tu stai bene, però adesso servono anche altre informazioni.
0: Allora dottoressa, oggi sentiamo parlare tantissimo di longevity diet. È davvero possibile mangiare per vivere più a lungo?
2: Allora, sicuramente sì, ma con una precisazione importante, perché non parliamo solo di vivere più anni, ma sicuramente di vivere più anni in salute.
0: Giusto.
2: Perché il cibo non è solo un carburante, il cibo può aiutarci a stare in salute più a lungo, perché è strettamente correlato con lo sviluppo di tante patologie. Giusto. Come la sindrome metabolica, l'ipertensione, le neoplasie, ma addirittura influenza l'infiammazione, influenza il microbiota intestinale e persino alcuni geni che sono strettamente correlati all'invecchiamento.
1: Ecco, quindi non è la classica dieta dimagrante, diciamo, a cui siamo abituati.
2: Assolutamente no, la longevity diet non è una dieta dimagrante, è una dieta ispirata a quelle popolazioni più longeve del mondo, quindi delle blue zone. È una dieta che va proprio a curare, a far star bene tutti i nostri organi, quindi il cervello, il cuore, gli organi emuntori, quindi il fegato, i reni. È una dieta che ci tiene in salute.
0: Ecco, a proposito di dieta, ma quali sono gli alimenti che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola? Ecco.
2: Allora, gli alimenti che non dovrebbero mai mancare per la longevity diet, quindi per stare bene, perché appunto abbiamo detto che non è una dieta dimagrante, è una dieta che ci deve far vivere in salute.
0: Giusto.
2: Quindi non devono mai mancare i legumi, quindi piselli, fave, ceci, non devono mai mancare i cereali, però dobbiamo mangiare cereali a basso indice glicemico, quindi farro, avena, orzo, perché rilasciano un'energia più lentamente e ci tengono sazi più a lungo. Dobbiamo come condimento utilizzare l'olio extravergine d'oliva, che contiene polifenoli, che è un potente antiossidante. Queste sono informazioni importantissime, perché appunto parliamo di longevità, parliamo di salute, non di dimagrimento.
1: Non ho sentito le proteine, non eravamo rimasti che più se ne mangia meglio è o un errore?
2: Allora, non è proprio così, perché non conta la quantità, ma la qualità nella longevity diet. Cioè, si preferiscono il pesce, soprattutto quello azzurro, come le alici, le sardine, lo sgombro, le uova, i legumi. Attenzione, la carne rossa e gli insaccati e le carni conservate dovrebbero essere consumati raramente, praticamente, assolutamente mai, ma diciamo in un'occasione, una volta ogni tanto, si può anche fare.
0: Ok, giusto.
2: Precisare. Un aspetto interessante, però, è che dopo i 65 anni il fabbisogno proteico aumenta, perché dobbiamo proteggere la massa muscolare.
0: Giusto.
2: E preservare la sarcopenia, quindi è fondamentale che nell'età senile ci sia un fabbisogno proteico specifico sotto lo stretto controllo nutrizionale, perché
1: anni.
2: Appunto si riduce proprio la massa magra e quindi la massa muscolare stessa.
0: È vero, ha fatto bene a fare questa precisazione. E invece io in chiusura le chiedo, ci sono alimenti che invece accelerano l'invecchiamento, che bisognerebbe evitare, insomma?
2: Allora, più che un singolo alimento, il consumo abituale di cibi ultraprocessati, che dovrebbe essere evitato, quindi snack food, quindi bevande zuccherate, succhi di frutta, questo va a aumentare l'infiammazione, va a aumentare lo stress ossidativo e anche un eccesso appunto calorico, che nel tempo favorisce l'obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari.
0: Ecco, questo in barba agli americani, che
1: ma
0: invece
1: io sono rimasto al cambiamento a 65
0: vogliono
1: anni.
0: Vogliono riportare gli ultraprocessati tra i. Sì,
1: ne parleremo dopo di questa cosa.
0: Grazie dottoressa di essere stata con noi, grazie davvero.
2: Grazie a tutti voi e kiss a tutti.
0: Salutiamo la dottoressa Adriana Carotenuto e alla nostra longevità.
1: Bravo, e a me è venuta fame comunque.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare.
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
5: Allora, sono male questi ragazzini qua.
6: Nel 1989 sì, i Tears for Fears fecero un album favoloso e da cui vennero fuori tantissimi singoli. Questo è uno dei più belli al mondo della storia universale della, della musica. Ci sono anche dei riferimenti ai Beatles.
5: Se ne è strano, accorso, strano.
6: Paul McCartney se ne accorse e li ringraziò.
5: Invece di cazziarli.
6: Pensa un po'. La canzone in questione del 1989 si intitola Showing the Seeds of Love. Loro sono i Tears for Fears.

0: canzone fantastica, non di più, So Wild, This Is Our Love, 1989. Erano i Tears for Fears, meravigliosa.
1: Peccato, avessero avuto anche l'autotune sarebbe stata ancora meglio come canzone. La nostra Carolina ci ricorda che le chiamavano anche i Tears for Beatles ai tempi, ci sta, e ci ricorda che giocheremo con il caccio alla bufala a breve.
0: Lo sai che la nostra cartolina la nostra Carolina ha detto che per ci manderà una cartolina,
1: sì, Carolina manderà
0: dagli alpeggi, e ci darà un consiglio su come allungare la propria vita.
1: Alla nostra, no, se vuoi allungare le corna del bufalo è un altro discorso. Adesso noi vi premiamo con la musica più bella, Canto d'amore.
0: Bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, che bello.
2: Caccia alla bufala.
3: Caccia d'amore la bufala. Siamo pronti.
1: Cosa te l'ha detto? Ha detto Carolina, ha detto se volete vivere più a lungo, mangiate l'erba pucchiacchella.
3: Ah! Che erba è?
4: Come è venuto subito fuori a controllare?
1: La portulaca.
3: Ah, la portulaca, porto.
1: Ha chiamata anche porcacchia.
3: Siamo partiti con luce. Siamo partiti dalle luci rosse a LED. Chissà dove andremo a finire, ma prima giochiamo. Caccia la bufala, preparatevi. Leggiamo tre notizie, una è una bufala. Appena Giannini vi dà il via, mandate il messaggio e magari vincete, siete fortunelli veloci.
1: Esatto, il più veloce, la più veloce, oltre a vincere i nostri gadget di Radio Kiss Kiss, quelli estivi, vincerà anche un trattamento al LED a luci rosse, va bene?
3: Ripetiamo, al LED. Se no a luci rosse, poi lo pretendono. Cominciamo?
1: Al LED.
3: No, quella è luci rosse, senza LED, senza LED.
1: Al LED, luci rosse.
3: Non ne usciamo più, Giannini, ne usciamo in un modo solo. Notizia numero uno. La prima donna faraone d'Egitto fu la regina Merenehit, vissuta nel 3000 avanti Cristo. Te la ricordi all'elementare?
1: Come no?
3: Nella sua tomba,
1: non l'ho conosciuta io,
3: scavata ad Abydos, gli archeologi hanno trovato un vasto corredo funebre, la camera funeraria, 41 cortigiani e quant'altro, ma soprattutto hanno trovato delle giare piene di vino sigillate, ed è praticamente il vino più vecchio del mondo, risalente a 5000 anni fa. Gli archeologi hanno chiesto: com'è stata la scoperta? All'inizio non è stata molto bella, adesso ve lo diciamo dopo.
1: Ragazza, beve.
3: Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In una fattoria del Wisconsin negli Stati Uniti è nata una pecora molto speciale. L'animale infatti ha 8 zampe, 4 anteriori e 4 posteriori, e che per un difetto genetico la pecora è perfettamente in salute ed è stata battezzata Octopus dai suoi proprietari proprio per la sua peculiarità. È davvero molto carina, bella, bella. Questa notizia numero due.
3: Notizia numero tre. Ascolta bene, che potrebbe interessare a te e quanti altri. Paul Nixon ha ottenuto un divorzio in America, praticamente in tranquillità, facendo semplicemente una cosa normalissima: falsificando i documenti, la firma della moglie, la sua, quella del notaio. Adesso è ricercato per falsificazione aggravata. Spergiuro che in America minimo sono 10 anni di carcere. Lui ha detto: meglio 10 anni di carcere che restare con mia moglie. Notizia numero 3. Aspettate il via di Giannini e poi diteci, secondo voi qual è la bufala? La numero uno, la faraona col vino, che non è un piatto. O la numero due, ha fatto 4 passi la pecora, non è più tornata. O la numero tre, voleva fare una sorpresa alla moglie.
1: E allora pronti, partenza via! 347-490-0042. Date cura di mettere il nome da dove ci state ascoltando e soprattutto quale

0: Franchigia.
1: Loro cantano I Can Wait, invece Raffaele non può aspettare, vuole il premio.
2: Raffaele, pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, chi schissa a tutti.
2: Ma chi schissa a te, Raffaele?
1: Da dove, Raffa?
3: Siamo da San Giovanni Valdarno.
1: Ah, com'è, fresco?
2: Senti, ma ti hanno abbandonato sul ciglio di un'autostrada per caso, perché si sente...
3: No.
1: È fermo, giustamente, bravo, perché non avendo l'auricolare o il viva voce si è fermato.
2: Lo sai,
1: bravo.
2: Che cos'è? Era con la moglie. La moglie ha detto: scendi a controllare un attimo le gomme. Mi le vedo un po' scompie.
1: Quello dopo il premio. Intanto, allora, Raffaele, facciamo così: qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La numero 2.
1: Ma certo. Per fortuna nessuna capretta
2: nessuna
1: o pecora
2: ha
1: con...
2: otto zampe, sì. Nessuna pecora. Però non è improbabile la cosa.
1: No, è successa una cosa del genere, ma non erano sulle otto zampe. Allora, senti, facciamo così: ci vediamo di fronte a Palazzo d'Arnolfo a questo punto. Portiamo tutti i gadget, va bene?
3: Va benissimo, vi aspetto.
2: Senti, Raffaele, ultima domanda: l'hai superato la prova costume oppure no? Di la verità.
3: Sì, ho provato il costume e sono dimagrito 200 grammi. Ho tolto i peli dal petto.
1: Ah, bravo, complimenti. Togli anche l'etichetta, sono altri 10 grammi. Schissa a terra,
3: ciao,
1: Raffaele.
3: A tutti.
2: Buona
3: ciao.
2: Giornata.
1: E intanto si
2: San Giovanni Valdarno. Non abbandonate i mariti prima di andare al mare. Mi
1: Dopo
2: raccomando.
1: Faremo una campagna. Sì.
2: Portateli con voi. Oppure, lo so, danno fastidio, sporca, magna.
1: Oppure, consiglio, legateli bene, perché i mariti si sciolgono. I mariti dovete legarli bene.
2: Ah, sai, avevo voglia una canzone un po' latina.
1: Sì, ce l'hai.
2: I Rama.
1: Ah, cara.

0: torna in mente Cavani,
1: vedi come è strano, a te viene in mente Cavani, giustamente, tipo, a me viene in mente Cavanna.
0: Allora, questa Radio Kiss Kiss, 10 alle 17 del mattino con Max e Max, a proposito di alimentazione basata sui cibi naturali, dagli Stati Uniti arriva una sentenza di un tribunale della Pennsylvania.
1: Ma pensa un po'.
0: Che ha respinto una causa intentata da tale Brian Martinez contro i colossi dell'industria alimentare statunitense.
1: Ah, allora, cosa è successo?
0: L'uomo sosteneva che a causa di tutti i 179 prodotti ultraprocessati che ha consumato da fin quando era bambino,
1: ultraprocessati,
0: lui aveva delle problematiche di salute come la steatosi epatica e il diabete, quindi ha pensato che fosse legato al consumo di questi prodotti ultraprocessati. Ha fatto causa e il giudice, lo sai che ha detto?
1: Ha detto beh, c'hai ragione, ultraprocessati,
0: ha detto respingo le accuse perché sono accuse troppo generiche, non sono dimostrabili in maniera attendibile, bisognerebbe accertare la nocività di ogni singolo prodotto dei 179 accusati analizzando i singoli ingredienti, le quantità consumate e la frequenza dei consumi, capito?
1: Poteva trovare un escamotage diverso, però dice che non crea dipendenza.
0: Non crea dipendenza.
1: Sei sicuro?
0: Sicuro, vabbè.
1: Ho visto gente nei parchi di notte, che c'è una brioscina?
0: La pressione sui colossi dell'industria alimentare, nonostante questa sentenza, è destinata a continuare perché ci sono tante altre cause. Quindi, quando fate i prodotti alimentari, fateli con coscienza, hai capito? Perché li mangiamo noi, non voi. Noi li mangiamo.
1: E i nostri figli.
0: I nostri figli.
1: Io resto a pane e pomodoro.
0: Bravo.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Kiss Kiss. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
4: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Kiss Kiss.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
10: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss Kiss.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Kiss Kiss.
15: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
3: la musica più bella. Suona solo.

0: A proposito dei tormentoni Pop Up Partenope, insieme a Summer Funk sono veramente alti.
1: Ma si stanno accavallando un pochettino.
0: Per quanto riguarda le canzoni italiane, poi ognuno.
1: No, ma c'è anche Emi Schilla. Cioè, stanno prendendo giro. Mi gira la testa, mi gira. A me piace quella.
0: Ragione.
1: Non solo la testa.
0: Ma
1: però.
0: Parliamo dei. Di alimentazione, continuiamo a farlo, perché tu l'hai detta prima come una cosa, cioè il fatto di essere assuefatti e di essere quasi drogati di determinati alimenti.
1: No, siamo, è lui che ci siamo. Siamo, ognuno
0: allora,
1: al suo.
0: E a proposito di questo, se durante la notte, quante volte ci è successo? La sera, no? Subito dopo aver mangiato viene la voglia di dolce, oppure ti svegli durante la notte, vai al frigorifero e prendi tutte quelle schifezze.
1: Non dico nulla, sono fuori concorso qua, che io mi alzo e cucino, no? Apro il frigo.
0: Solo a parlarmi viene la colemba. Gli esperti la definiscono la sugar craving, cioè il desiderio intenso di zuccheri. Quando però diventa frequente con risvegli notturni, addirittura per mangiare delle schifezze, potrebbe essere una vera e propria sindrome, la night eating syndrome.
1: È fatta, adesso ho scoperto ce l'ho, sicuro.
0: Allora, questa sindrome è annoverata tra i disturbi dell'alimentazione e si manifesta con fame serale notturna, scarso appetito al mattino, disagio psicologico associato. Le cause sono stress, abitudini alimentari sbilanciati, cali energetici serali, insomma, state attenti.
1: Sono mai stato più serio di adesso, ce l'ho.
0: Se doveste sentire questi campanelli d'allarme, non sono campanelli d'allarme, andate dal dottore perché c'è qualcosa che non.
1: Quali campanelli? Quelle sono sirene. Se poi abbinato a questo sentite anche odore di garofano, ci siamo, io la sento.
0: State attenti davvero, dai.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Oh, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Ritorna Raffaele Rievoli. Il grande Raff, il grande Raff.
1: E Manfredo, il Margheriti Savoia.
0: Oh, scusami. Qui ricorda una storia d'amore con una donna che ritorna sempre, vedi?
1: E infatti il titolo è Pazzi, stupidi, ragazzi. Ed è New Kiss.

0: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss Kiss.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950 con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Kiss Kiss.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss Kiss.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss Kiss.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Kiss Kiss.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza.
20: A casa tutto bene.
21: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
22: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss Kiss.
23: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
24: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
23: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Kiss Kiss.
25: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a €599. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
4: Kiss Kiss.
26: Che stai scegliendo?
27: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
0: Ok, ma con che mele è fatto?
1: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
0: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
0: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Senti che musica. Lady Gaga, Dolce Runaway, questa è Radio Kiss Kiss. Se volete
1: complimenti, bella la musica, ma c'è un altro evento per la musica.
0: Se volete ballare, perdere peso
1: e divertirvi senza sacrificio, gratuitamente,
0: allora c'è l'ultima tappa del Kiss Kiss Way
1: e andiamo,
0: che arriva a Pescara per il gran finale. Già oggi sono lì i nostri carissimi colleghi, anzi cogliamo l'occasione per fare gli auguri ad Alfio, che oggi compie gli anni. Anzi, Alfio ha promesso ai primi 500 radioascoltatori che lo andranno a trovare lì
1: dicendo good morning,
0: dicendo auguri Alfio, Alfio gli pagherà il caffè.
1: Ma io lo dicono tutti, per sapere che sono i nostri vuol dire good morning.
0: Quindi, i primi 500 radioascoltatori che andranno lì a fare gli auguri ad Alfio, Alfio vi pagherà il caffè, pensa un po'.
1: Dal 500esimo in poi l'aperitivo. Ma nel frattempo cosa succede lì?
0: Cosa succede? È andato sold out tutti i biglietti gratuiti per il parterre, ma ci sono quelli della pit zone. Come si vincono?
1: E come si vincono? Vai al Play Village, partecipi, conosci i nostri colleghi, appunto, ci sono i nostri sponsor, gadget, vi divertite, giocate e rischiate di vincere il biglietto pit.
0: Esatto, andate in Piazza della Rinascita dove c'è Play Village e riuscite a vincere i biglietti per la pit zona. Ma poi domani live show per il gran finale allo Stadio del Mare, la grande arena sul lungomare centrale di Pescara. Ragazzi, favolosa,
1: non potete mancare,
0: è il Kiss Kiss Way.

0: È ogni Candy, ogni tenda.
1: Gabri Ponte con Giovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: mia.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ragazzi, fermi tutti. Questo per noi specialmente non più ventenni,
3: esatto.
2: Diciamo, oppure diversamente ventenni, questo è un salto temporale vero.
3: Allora, nel 1983 venne fuori questa canzone subito dopo un grande successo che era Masterpiece.
2: È vero, anche lì disse, beh, figure adesso la se fa la seconda.
3: Gazebo, uno dei più grandi esponenti dell'italo disco italiano
2: a livello mondiale.
3: Con questa canzone che stiamo per presentarvi ha venduto 12 milioni di copie di dischi
2: e adesso il gazebo ce l'ha in giardino.
3: I like

0: mentre vi commuovete ascoltando Ai Ai Showman.
1: Guarda, avevo i capelli anche.
0: Gazebo, era il 1983.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: i gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Esatto, Radio Kiss Max fino alle 12 anche sul canale 151.
1: Tutto confermato per quanto riguarda i 500 caffè offerti da Alfi in occasione del suo compleanno.
0: Ma resta valida, no?
1: Sì. Ci sarà anche una grande torta visibile dallo spazio.
0: Sì.
1: L'Alfio Cake, bravissimo. Sì. L'Alfio Cake.
0: L'Alfio Cake? Sì. E intanto, scusami, un errata corrige, era il veleno il locale di. Non l'Alien, era l'altro. Il veleno di Jovanotti. Sì. Però.
1: Signore e signori, continua la grande musica di Radio Kiss Kiss e poi tra poco altre notizie alimentazione.

0: solo nostra, mi raccomando, che non sia di qualcun altro questa bossa Gaia. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, ormai abbiamo cominciato a parlare di alimentazioni e parliamo anche di dolci a questo punto.
1: E beh, che
0: no?
1: Fai? Ti privi del dolce?
0: No, non mi
1: a parte che c'è una cosa che mi ha lasciato un po', te lo dico dopo, proprio legato al dolce, dopo.
0: Allora, recentemente la CNN Travel ha selezionato i 50 dessert più celebri nel mondo, stilando una sorta di classifica. Allora, in questa top 50, l'Italia ha piazzato ben tre specialità.
1: Che ce l'aspettavamo.
0: E ci sta. Però ha fatto tanto discutere, perché la posizione migliore italiana riguarda i cannoli siciliani, che conquistano il settimo posto in questa classifica.
1: Sono saliti.
0: Al settimo posto, grazie alla loro cialda croccante, tradizionale ripieno di ricotta e pecore.
1: Mamma mia, che fame.
0: Solo al ventesimo posto invece c'è il gelato italiano. Guarda, mi viene l'alcol in bocca. La vera sorpresa riguarda veramente un dolce famoso in tutto il mondo. Vengono in Italia apposta per mangiare il tiramisù. C'è addirittura un campionato del mondo il tiramisù,
1: che per valutare la bravura dei pasticceri fanno il tiramisù.
0: Lo hanno messo al 47esimo posto su 50 dolci famosi a livello internazionale. Apriti cielo,
1: c'è un po' di rivalsa, un po' di vendetta, ma forse perché non sono capace a farlo, ecco perché.
0: Per completezza di informazione, sul gradino più alto del podio ci sono gli Alfajores, i celebri biscotti sudamericani, a seguire lo strudel di mele austriaco,
1: buono,
0: e la baklava, il baklava turco.
1: Mamma mia,
0: adesso io questa storia del tiramisù al 47esimo posto non mi sta bene, non mi sta bene.
1: Calcola che a me piace tutto il dolce dove c'è la ricotta. Cioè, sono 20 dolci mancano per i miei gusti dalla classifica.
0: Non va bene.
1: No.
0: Non va bene.

0: ricorda un po' l'inverno questa canzone, sì, di Damiano. Da, sì, sì, sì.
1: L'inverno è dolce, ma anche l'estate.
0: Però prima parlavamo di questa classifica dei dolci a livello mondiale fatta dalla CNN Travel.
1: Vabbè, che ha messo dove l'ha fatta, però?
0: Al primo posto ha messo della Top 3 gli alfaiore, sì, celebri biscotti sudamericani ripieni di
1: cioccolato, monaca, pappetta, dolce d'alace, buoni. Ma
0: al secondo posto ha messo lo strudel di mele austriaco. Al terzo posto ha messo la baklava, il turco, il baklava.
1: Buonissimo, ma ognuno ha il suo gusto, non c'è cosa più soggettiva, non puoi fare una classifica.
0: Allora, facciamo una top 3 fatta da noi, dai nostri radioascoltatori.
1: Che è l'unica valida a livello mondiale.
0: La tua top 3.
1: La mia top 3, allora beh, tirami su cannolo siciliano e la pizza chiamata pizza caracotte che faceva nonna e mamma, che sarebbe una pastiera con la ricotta riveduta e corretta.
0: Quindi al primo posto tirami su.
1: Sì, sì, tirami su. Cannolo e la pastiera. Allora, tu, veloce, tre.
0: Al terzo posto, babà.
1: Sì.
0: Al secondo posto, costata al cioccolato di mamma.
1: Sì.
0: E al primo posto, tirami su come te.
1: Ah, no, è finito, l'ho mangiato tutto io. Voi, 347-490-0042, top 3, senza spiegazioni.
0: E in questa top 3, quali sono i vostri dolci preferiti? Dal terzo al secondo al primo, pensateci bene.

0: Mi passi la Coca-Cola?
1: Sì. Aspetta
0: un attimo. Però dai.
1: Tieni, apri.
0: L'apro. Se sono al mare, sì. Però dai, era un modo per divertirsi, per passare il tempo con dei ragazzini. Le facevi ste stupidate tu?
1: D'estate?
0: D'estate, il divertimento era quello o il gavettone? Scegli.
1: Ah, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: Con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
1: Ecco, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Chissà te, che sei arrivato in ritardo al lavoro. Ora devi trovare una giustificazione credibile. Chissà te, che il miglior modo per iniziare la giornata è darle il buongiorno col tuo miglior sorriso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita.

0: Bacchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Kiss, kiss.
4: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Yes, yes.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
10: Kiss.

0: Noemi, tu cosa fai quest'estate?
1: Vado in una pasticceria e compro tutto quello che ci hanno segnalato i nostri amici, perché ho messo su 3 kg leggendo i messaggi.
0: Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri, la classifica, la top 3 dei vostri dolci preferiti. E sta arrivando
1: tirami
0: di tutto.
1: Su, Seada, Zeppole da Patrizia da Cagliari.
0: Non ho capito bene, scusi.
1: Tirami su, Seadas e le Zeppole, Patrizia da Cagliari.
0: Le Seadas.
1: È un dolce.
0: Diciamo, che dolce è?
1: Seadas è un dolce tipico sardo, che è buono anche lì, con dentro tutta la ricuomosa, il formaggio, un mieli, tutta, c'è dentro di tutto ed è buonissimo.
0: Ecco, invece
1: dolce
0: c'è
1: la crema.
0: C'è Silvia dalla Sicilia, dice recanolo, poi iris fritta con ricotta e in terza posizione il cornetto con crema di pistacchio di Bronde.
1: Beh.
0: E qui tra poco vi diremo un trick a proposito del pistacchio.
1: Qua si apre, questa è guerra. Una domanda era, cos'era il gelato? No, cos'era l'iris? Cos'è l'iris?
0: L'iris
1: è una torta.
0: Non lo so.
1: Dolce alla crema, crostata e pasta di mandorle presa.
0: C'è anche un messaggio, ascoltiamolo, vai.
1: Sì.
2: Ciao Max, ciao Kiss. Allora, la mia classifica personale, primo posto tiramisù, il mio, a detta di tanti, è squisito. Secondo posto la caprese al cioccolato. Terzo posto la pizzicola ricotta.
1: Va bene,
2: quella che facciamo nel Foggiano, però. Ciao, un bacio a tutti,
1: Emanuele
2: Foggia.
1: Ma ricordati una cosa, come giudici siamo noi che si va del buono. Tirami su, lo fai, via Sgambati 61 e ti daremo noi il giudizio.
0: Tra poco altri messaggi, dai.

0: com. Allora, grazie a tutti i siciliani di Catania che ci stanno dicendo che l'iris fritto è proprio una specie di arancina, per farvi capire, stiamo bestemmiando.
1: Non siamo siciliani.
0: Ripiena di questa crema pasticcera, questa ricotta che tra l'altro io ho mangiato, molto buona,
1: sì,
0: fritta.
1: Per evitare problemi, mandate sia quello dolce che quello salato e noi giudicheremo. Via Scampati 61.
0: Ma che buono.
2: Ragazzi, Clay da Foligno. In primis la rocciata di Foligno. Un altro mondo. Poi vabbè, tirami su.
1: Terzo
2: ci metterei lo strudel io.
1: Ma mezzo
2: la napoletana, ragazzi miei.
1: Basta,
2: la siciliana.
1: Ho capito,
2: in Italia siamo il solito.
0: Siamo.
1: Mamma mia.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Allora, il mio dolce preferito di buona Argentina è l'alfajor. Stupendo, buonissimo, dulce de leche, cioccolato.
0: Mamma mia,
1: che bello al mondo.
3: Poi tiramisù, l'ho imparato a fare qua e lo faccio molto bene.
0: Bravo.
3: E poi il gelato al pistacchio.
1: Fermi, lo ripetiamo, sul gelato al pistacchio abbiamo una notizia che
0: c'è un trick per scoprire se il gelato al pistacchio è un gelato genuino, buono e fresco oppure
1: c'è un trucco? Però mi fa molto ridere che il dolce più usato al mondo è di leche alla fine. Dolce de leche lo chiamano.
0: Dolce
1: in Argentina.
0: Leche come latte.
1: Non come pasticciotto. Mentre settembre. Ok, quanti giorni ha
0: anche
1: settembre?
0: Lui protagonista domani dell'ultimo Kiss Kiss Way, l'ultimo di quest'anno. È settembre.
1: Però è fatto da due settimane. No, il New Kiss, il titolo.

0: Anche tu assomigli a un fiore di loto. Sei un po' fiore di loto tu.
1: Ma maschile, il loto maschile? Il loto, perché la sorella mi preoccupa.
0: Allora, intanto Silvia che dice: ciao, la mia classifica dei dolci mi ha colpito molto perché c'è la meringata. Me l'ero dimenticata la meringata.
1: Ma il problema è che ce ne sono tanti. Non c'è un dolce che dice.
0: Secondo posto, cannoncino alla crema pasticcera. Terzo posto, i basci di Sanremo. Anche i basci di Sanremo, ragazzi.
1: Sì, e poi c'è il rollo nisseno. Ci segniamo dalla zona. Ecco, no, nisseno, sì, a Catanizzetta. Che è un rollo con dei cioccolato, che poi la frutta, c'è tutto, c'è dentro anche probabilmente il meccanico che non trovano più perché però quanto è buono.
0: E nel descrivere l'iris mi sono permesso di dire, specificando che è un esempio,
1: è una pasta fritta, però abbiamo detto
0: è una, che mi sono permesso di dire che è un simile a un'arancina.
1: Max Vitale si dissocia, ma adesso arriva la denuncia dall'ONU. Adesso no. Ragazzi, fermi, Trump ha deciso, non ne frega più dell'Iran. Sta cercando via Sgambati 61.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia!
7: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Kiss, kiss!
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
16: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
17: La 33esima stagione ufficiale italiana.

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: questa pausa magnetica. Questo è il momento in cui il DJ si alza sulle punte e mixa.
1: Mixa.
0: Allora, a proposito di pistacchio, a proposito di pistacchio che, di cui parlavamo prima, è molto citato nei dolci. Allora, ci sono dei trucchetti per comprendere al primo sguardo se il gelato ha questo gusto, è davvero buono e con ingredienti genuini.
1: Negativo, no? Sì. Il pistacchio capisce. Come si fa?
0: Allora, innanzitutto bisogna prestare attenzione al colore. Il colore deve avere una tonalità acida, cioè un verde acido deve essere. Non deve, è opaco, bravissimo. E non deve essere un verde acceso o sgargiante, perché significa che si è usato additivo, conservante e colorante. Va bene? Quindi
1: è proprio la mano di vernice messa sopra.
0: Più opaco è, più acido è, meglio è.
1: Più opaco, sembra che più l'opaco più costa.
0: Bravo!
1: Perché materiale si paga.
0: Un altro motivo è proprio quello. Se il gusto di pistacchio è allo stesso prezzo degli altri gusti basici, tipo il limone, il cioccolato.
1: E quello è il pistacchio di Bronte. Qualcosa non va.
0: Perché il pistacchio, quello buono, costa 40-50 euro al chilo.
1: Coach, the kilo!
0: Hai capito? Soprattutto quelli di Bronte. Quindi se il gelato non ti dicono, guarda, che il gusto al pistacchio costerebbe un po' di più, significa che c'è qualche cosa sotto, che hanno aggiunto meno pistacchio e che soprattutto
1: uno
0: al posto del pistacchio
1: due.
0: Ci hanno messo zuccheri, aromi, additivi, tutto quello che assomiglia a pistacchio, ma non è.
1: Perché se paghi 2 euro il limone, il pistacchio 2 euro te lo fanno vedere. Sì, è questo, 2 euro. Se lo vuoi devi pagarlo.
0: Esatto.
1: Eh?
0: Se invece voi richiedete una bella canzone e non vi arriva una canzone di Sienna Spyro, sotto sotto c'è qualcosa che non va.
1: Sì, non è pistacchio, ecco. Alla fine.
0: E invece noi la Sienna ve la mettiamo.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Guarda chi arriva, stranamente.
3: Ieri sera dal balcone di casa mia mi sono sentito tutti i concerti di Duran Duran che erano lì alla Reggia di Caserta.
2: E tu hai detto vengo anch'io e loro ti hanno risposto
3: no.
2: Neanche Franchi si cingrazia.
3: L'hanno fatta a metà concerto. Grande. È stata veramente una bella serata.
4: Bravi.
3: Duran Duran dal 1986, salutiamo tutti quanti, domani puntata speciale.
2: Mi raccomando, siamo sabato. Qua noi domani, ma soprattutto da Max e Max.

0: 1986, il nostro meraviglioso History Kiss. E adesso ce ne andiamo in redazione. Siamo pronti? Per noi c'è Cristina Manco.
1: Una buona giornata e bentrovati. Ancora alta tensione nel Golfo Persico dopo il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Il traffico Hormuz è quasi completamente fermo, con la tregua ormai appesa ad un filo. Israele intanto ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. Potrebbe aggravarsi il bilancio delle vittime del violento incendio scoppiato in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. 12 al momento i morti accertati, 7 i feriti e 19 i dispersi. Molte persone sono rimaste intrappolate in macchina mentre cercavano di fuggire. Il ministro alle emergenze della regione autonoma andalusa parla di una tragedia senza precedenti. Il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca, le fiamme agevolate dalle alte temperature. Temperature sopra la media anche in Italia. Questa terza ondata di calore durerà almeno fino al 20 luglio. Oggi i picchi supereranno i 40 gradi. 2 le città da Bollino Rosso, oggi e domani Firenze e Perugia. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella è a Seveso per la cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale dell'ICMESE. Era il 10 luglio del 1976 quando una nube tossica di diossina si sprigionò al seguito di un'esplosione nel complesso industriale. Tra le conseguenze, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, animali abbattuti a migliaia, residenti sfollati e 41 famiglie mai tornate alle loro case demolite per bonifica. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi di reclusione l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di un hostess. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado. Secondo quei giudici, la donna avrebbe avuto una finestra di 20-30 secondi per poter sottrarsi all'abuso, un passaggio che aveva innescato polemiche che la Cassazione ha smontato annullando il verdetto con rinvio. Ancora a cronaca, un 35enne è morto dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco a Sant'Adi in Sardegna. I militari hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari per ricostruire la dinamica del fatto e individuare il responsabile. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma. Lo sport: tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma prima alle 14:30 c'è Zverev Ferri. Calcio: la Francia batte il Marocco 2-0 della prima semifinalista ai mondiali, se la vedrà con la vincente di Belgio-Spagna in campo stasera alle 21. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

Ma quanto mi sento soddisfatta, signori, finalmente ho lasciato l'auto a lavaggio. Ma che vera, dopo 2 mesi. Ho un po' vergogna a dire questa cosa, però non sono una che lava l'auto tutte le settimane, ma andrebbe fatto. Quindi finalmente entrerò in un'auto splendida, splendente. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti da Marta. Saluto Max e Max, eccolo là, quanto è bello Max Giannini, il nostro George Clooney. E poi c'è Pasquale Viola e la musica più bella, subito Fred De Palma, Nitta e Mischilla con La testa gira.

Estate la cintura di Alvaro Soler 2018 e ci manca un po' Alvaro Soler, la sua freschezza, la sua leggerezza. Buon pomeriggio a tutti, spero di esservi mancata anche io in queste 24 ore. Pasquale, sentito la mancanza? Sì, ti vedevo veramente.

0: Calcio roteante nel nervo ottico.
1: Bello, bello,
0: invece
1: bello.
0: Adesso tutti bianchi e neri, perché è stato
1: chiesto.
0: Io c'ho
1: un giubbotto arancione, a chi lo do?
0: Eh no, vabbè, quello te lo puoi tenere perché non sei più uno giovane, quindi sei giustificato se non vesti di bianco e di nero. Però volevo solo
1: adesso
0: dirti
1: mi
0: che
1: dicono al benzinaio
0: quando hanno chiesto a sti ragazzi: ma perché vestite tutti di bianco e di nero?
1: E che hanno detto loro?
0: Allora, alcuni hanno risposto per comodità, intanto, perché così uno per gli abbinamenti viene tutto più facile. Altri hanno detto per una questione di non essere troppo al centro dell'attenzione. Quindi i ragazzi di oggi non amano essere al centrissimo dell'attenzione.
1: Ma questo lo diceva sempre mio nonno.
0: Che diceva?
1: Luci, levati la nasa della televisione.
0: No, quella era tua nonna che voleva stare al centro non dell'attenzione, ma del televisore. Dai, tra poco questo argomento secondo me può essere sviscerato. Senti come parla.
1: Ma anche snocciolato.
0: Ma perché no? Ma intanto c'è Camilla Cabello con Don't Go Yet.

0: Chi schissa te che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi.
1: Pure oggi, pure oggi.
0: Chi schissa te che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice,
1: felice, felice.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
7: Kiss Kiss.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
2: Kiss, kiss.
3: Anna! Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderli.
5: Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss, kiss.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
2: Kiss, kiss.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
2: Kiss, kiss.

0: Proprio con la musica più bella nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, noi nei Corrieri di Kiss Kiss continuiamo a parlare di questa faccenda che, ragazzi, se ci fate caso, tra i 14 e i 18 anni, diciamo un'età indicativa, quindi le nuove generazioni sono sempre vestiti o molto spesso di bianco e di nero.
1: Quindi molto molto tranquilli, molto
0: neutri, sì, perché dicono intanto noi non vogliamo stare troppo al centro dell'attenzione, è molto facile abbinare tutte le cose che poi abbiamo in armadio.
1: Vabbè, certo, ma... anche perché bianco e nero stanno bene su tutto, no?
0: Ma io ti dico che gli esperti psicologi e psicopedagogisti, madonna, sono riuscito a dire la seconda volta no,
1: psicopedagogisti
0: hanno detto che questa non è una tendenza solo estetica, ma è anche una tendenza sociale, perché ovviamente è come se si indossasse una sorta di divisa,
1: sì,
0: e si appartenesse tutti allo stesso gruppo sociale. E
1: ah,
0: sai
1: bella
0: che
1: questa cosa.
0: Diciamo
1: tutte
0: che
1: quando... pecore qui.
0: No, non è quello il punto, l'abbiamo fatto anche noi in una fase di crescita.
1: Tu dici?
0: Eh sì, appartenere a un gruppo preciso, sentirsi parte di un gruppo preciso, è, si può dire che è un po' la definizione di se stessi.
1: A proposito di outfit, tu come sarai vestito tra stasera e domani che dobbiamo fare, sai, il concerto?
0: Devo dire,
1: tante cose da fare.
0: Abbastanza in controtendenza con la neutralità dei giovani, perché io indosserò un paio di cose.
1: Sì?
0: Una cobalto.
1: Cobalto, ragazzi,
0: cobalto. Perché dire blu chiaro pare brutto, e poi una di un colore un po' rosa. Te invece?
1: No, vabbè, a me è una cosa semplice. Cioè, tu lo sai,
0: bravo.
1: Giacca gialla.
0: Ma com'è la giacca gialla?
1: Devo fare Jeff Gambardella di Pescara. Devo arrivare così tutto bello sul palco.
0: Lui non voleva avere, non voleva solo partecipare al Kiss Kiss Way, lui voleva avere il potere di farli fallire tutti.
1: Esatto,
0: ecco,
1: c'ho anche lo strascico.
0: Anche lo strascico.
1: Sì, sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: Guarda, ragazzi,
1: giacca gialla bellissima.
0: Farò delle foto e ve le farò vedere, promesso.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Ah, con Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Noi invece continuiamo a parlare di trend, visto che siamo... Allora, lo sai Ciro, io e te siamo un po' sul pezzo.
1: Noi siamo proprio sul pezzo.
0: Stiamo proprio sul pezzo a tutti noi.
1: Sì.
0: È una cosa incredibile. Per stare sul pezzo dobbiamo assolutamente parlare di questi Deadly Trousers. Allora, Deadly Trousers.
1: Che sono dei pantaloni?
0: Tradotto in italiano significa i pantaloni mortali.
1: I pantaloni mortali, ragazzi, attenzione.
0: Scusa.
1: Sapportano tantissimo. E perché sono mortali?
0: Allora, non sono veramente mortali, altrimenti non staremo neanche qui a parlare. Sarebbe scattata già qualche denuncia. La verità è che è un trend su TikTok farsi riprendere mentre lì si indossa, si cammina e si inciampa. Perché questo?
1: Perché
0: succede?
1: Perché sono abbastanza perché sono lunghi, sono lunghi e vanno a finire sotto i piedi.
0: Allora provate
1: e
0: a immaginare,
1: quindi capite tutti quanti che belle però queste
0: provate
1: cose,
0: a immaginare che su una modella dico adesso di 1,80 m sono lunghi, figurati la media delle persone, che ne so, la ragazza quanto sarà alta in media? 1,65 m.
1: No, non me le faccio. Anche considera che io ogni volta che devo comprare i pantaloni devo tagliare 20 centimetri di gambe.
0: C'è la zia che gli fa l'orlo. Vabbè, comunque, al di là di questo è diventato... Io non capisco una cosa. Li mettono, ormai li stanno acquistando tutti sapendo che cascano. Cioè, se tu sai che ti vanno lunghi e che c'è la possibilità che la scarpa rimanga impigliata alla punta della scarpa e quindi... dopo un po' ti sfragna al suolo.
1: Ma sai perché?
0: Che senso ha comprarli?
1: Perché si preferisce inciampare e diventare virali piuttosto che restare comodi e anonimi.
0: Ah,
1: è
0: dici?
1: La...
0: Vabbè, dai,
1: è
0: io.
1: Così.
0: Ma no, figurati, io non ho niente da dire al riguardo. Contenti voi, contenti tutti. E però adesso noi cadiamo, inciampiamo meravigliosamente in una novità.
1: Inciampiamo bene qui perché c'è Benji e Fede con Alex Britti.
0: Esatto, giusto per rievocare il grande successo di Alex Britti. Questa è Viva la

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Yes, yes.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Kiss, kiss.
6: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
3: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss.
4: Che stai scegliendo?
10: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele hai fatto?
10: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
10: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950 con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Kiss, kiss.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
1: Yes, yes.
14: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a €399, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
15: Play everywhere con Radio Kiss Kiss. E...
16: la Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Kiss, kiss.

0: Una di quelle canzoni che ti svoltano il pomeriggio, se vuoi.
1: Caro Alfio, ormai è una tappa obbligatoria farsi una chiacchierata molto piacevole con il sindaco che ci ospita.
0: Esatto, noi siamo a Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, una città meravigliosa, e lo è anche grazie a chi si impegna in prima linea, il primo cittadino Carlo Masci nei Corrieri di Kiss Kiss. Benvenuto.
2: Grazie. Buon pomeriggio buon pomeriggio ai radioascoltatori.
1: Allora, intanto complimenti per la città, sì, perché è stupenda, l'abbiamo detto all'inizio del programma e ci tenevamo a dirlo a lei.
2: E questo mi fa molto piacere, perché tutti quelli che vengono a Pescara la trovano stupenda. Vedi? È la città del sole, la città del mare, la città del divertimento e la città dei giovani. Qui ci si diverte veramente, anche perché abbiamo il mare al centro della città, bandiera blu, stupendo, e quindi tutti quanti noi viviamo il mare in maniera diretta. Okay. Lavoriamo e andiamo al mare, lavoriamo e andiamo ai ristoranti che sono sul mare.
1: Quanta invidia!
2: Riusciamo a fare le ferie anche quanto lavoriamo.
0: Mamma allora mia. Pensa quanto siamo invidiati noi che in questo momento siamo qui. Però facciamo, mettiamola giù così, signor sindaco. Se lei avesse solo 20 secondi per dire a qualcuno che non è mai stato a Pescara: venite a Pescara perché...
2: Venite a Pescara perché abbiamo un mare bellissimo, abbiamo una spiaggia ampia e lunghissima, circa 10 km, wow, 100 stabilimenti balneari che danno servizi e divertimento a tutti quanti, bambini, adulti, giovani, c'è una vita incredibile, tanta movida.
0: È una
2: città che veramente vive 365 giorni l'anno, e soprattutto è la città dei giovani. A Pescara ci sono tantissimi giovani che si divertono.
1: È vero.
2: E noi non siamo la Miami d'Italia, noi diciamo che Miami è una grande Pescara.
1: Beh, questa è bella, mi piace.
0: Quindi,
1: giusto.
0: Quindi città per giovani, io e Ciro dobbiamo andare via.
2: Qui a Pescara le palme che sono sulla spiaggia si ereditano, nel senso, tutti quanti noi abbiamo le palme dove ovviamente trascorriamo l'estate, che sono degli ombrelloni a forma di palme, fatti proprio col materiale delle palme, e le palme si ereditano. No? Quindi proprio
0: va bene, dai, ce ne assegnate una prima che andiamo via.
1: Ma se
2: vi comportate bene.
1: No, ci stiamo comportando bene. Signor sindaco, se Pescara fosse una canzone, che canzone sarebbe?
2: Gente di mare.
1: Ah,
2: Pescara è gente di mare, e quella canzone è l'inno della nostra città. Se dovessi dirne un'altra, direi Non sarà un'avventura, perché anche chi viene a Pescara si innamora della città e molto spesso rimane a vivere qua.
0: E se dovessi dirne un'altra io, mi scusi, però entro nel merito, Evviva Pescara, che è l'inno della squadra.
2: Gente di mare è l'inno della squadra.
0: Meraviglia. Allora,
2: infatti ogni volta che andiamo allo stadio, prima della partita, c'è gente di mare.
0: Posso dire anche un po' gente di montagna, avete la maiella qua dietro.
2: Abbiamo la maiella proprio alle spalle, tant'è che Pescara credo che sia una delle pochissime città al mondo dove tu la mattina puoi sciare, la sera puoi andare a fare il bagno.
0: Bellissimo,
2: al mare.
1: Ragazzi, e quindi stasera tutti in montagna.
0: Grazie mille al primo cittadino di Pescara, Carlo Masci. Chi schissa a lei.
2: Grazie a voi e buon divertimento a tutti.
1: Ciao. Grazie.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La storia della musica, in questo caso abbiamo l'anno 1900. Aspetta, sai che da quando? 1982?
2: Ma okay. 92, animale. Anno in cui i genitori del sottoscritto aprirono sul lungomare di Vasso, quindi proprio qua vicino, una pezzeria.
1: Che cos'è una pezzeria? Scusa.
2: Negozio di pezzi di pizza.
1: Pezzo pizzeria in questo va bene, comunque in quello stesso anno Tashmin Asher, Sleeping Satellite.

0: questo Sleeping Satellite, che poi è La Luna, cantata da Tashmin Archer nel 1992. Adesso l'ho letto bene, tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Una buona serata e bentrovati. Le tensioni nel Golfo Persico, l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, il tycoon ha poi aggiunto di aver lasciato istruzioni: nel caso venisse ucciso da Teheran bisognerebbe affermato bombardarli con una potenza mai vista. Intanto i mediatori del Golfo si sono mobilitati per cercare di evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran. I paesi membri dell'Unione Europea hanno concordato di aprire un nuovo capitolo di adesione per l'Ucraina e la Moldova, progressi anche per le pratiche di Albania e Montenegro. Il processo di adesione di Kiev, bloccato a causa della contrarietà dell'ex premier ungherese Orbán, a partire da giugno ha subito un'accelerazione. Il 10 luglio 1976, 50 anni fa, una nube tossica di diossina si sprigionò a Seveso a seguito di un'esplosione nel complesso industriale di Cmesa. Il presidente Mattarella ha partecipato alla commemorazione. Al termine, il capo dello Stato ha anche incontrato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. La Repubblica, ha detto Mattarella, vi è vicina. Faremo di tutto per la ricerca della verità. La cronaca: Filippo Oldani ha confessato l'omicidio della mamma di 58 anni trovata morta a Sanremo il 7 luglio nella casa dove la famiglia trascorreva le vacanze al mare. La confessione è arrivata durante le 2 ore di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Era stato il ventenne a dare l'allarme e a chiamare i soccorritori la sera del delitto, convalidato l'arresto in carcere. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Per analoghe accuse, al corteo del 2018 confermate in appello 13 condanne. Il caldo torrido che ha investito l'Europa, alte temperature in Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove gli incendi hanno provocato almeno 10 vittime e numerosi dispersi. In Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia con temperature oltre 39 gradi. Siamo allo sport. Tennis: Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. L'azzurro insegue la prima finale slam stagionale e Nole vuole continuare la missione del 25esimo major. Chi vince in finale trova Zverev, che ha avuto la meglio sul britannico Ferry. Calcio: proseguono i quarti dei mondiali, stasera alle 21 c'è Spagna-Belgio. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alpio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: passione.
1: Ma
0: siamo
1: mi
0: pronti.
1: Permetto di dire grazie a te, grazie
0: ma,
1: a te.
0: Ma no, figurati, non è merito mio
1: no,
0: di
1: no,
0: niente.
1: No, no, ma prego, signore, accomodatevi.
0: Ma con chi stai parlando?
1: Ma per dire, ma c'è tanta gente per
0: forse
1: favore.
0: Perché siamo a piazza. Siamo a quella che viene definita Piazza Salotto qui a Pescara, che poi è Piazza della Rinascita. E perché siamo a Pescara?
1: Perché bisogna essere cortesi.
0: No, allora aspetta. Siamo a Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way.
1: Ah, era quella.
0: Era quella, la
1: chiedo scusa.
0: Signori, domani sera sul palco un sacco di artisti, ci saremo anche io e Ciro.
1: Ci saranno anche loro.
0: Esatto, i Pinguini Tattici Nucleari che ascoltiamo subito.

0: pinguini tattici nucleari nei corrieri di Kiss Kiss, che ricordiamo sono...
1: Chi sono? Lo sai che mi hai messo in difficoltà? Che è sta domanda improvvisa?
0: No, capisco che tu ti senta molto Jeff Gambardella in questi giorni, però sei sempre Ciro.
1: Allora, se ho capito, ripeti, vai, vai.
0: I pinguini tattici nucleari nei corrieri di Kiss Kiss, che sono...
1: Ehi, grande! Sono grande. Ma come sei autoreferenziale?
0: No, era per presentarci. Se no ogni tanto ci scrivono ciao Pippo e Adriana, capisci? Allora, volevo raccontarti questa storia che è successa per la via di Pavia.
1: Per la via di Pavia pago io. Esatto. Attenzione, che cosa è successo?
0: A Groppello Cairoli è stato denunciato un uomo di 58 anni più o meno che ha fatto firmare a un 27enne quello che ha detto essere un contratto di lavoro.
1: Attenzione.
0: La verità è
1: prego,
0: che...
1: tu sei assunto, firma qua.
0: Esatto.
1: Invece che cosa ha firmato?
0: Non gli ha fatto firmare un contratto di lavoro, ma un finanziamento di uno smartphone di ultima generazione dal valore di 1700 euro.
1: Complimenti. Forse quel 1700 euro lui pensava fosse lo stipendio. Complimenti.
0: No, voi provate a immaginare un po' questa situazione. Cioè il 27enne si è rivolto a questo caro amico. Caro amico.
1: Ma poi caro amico, scusami. Caro amico ti scrivo, ma che cosa scrivi?
0: Non lo so, la canzone.
1: No, animale, sto dicendo, perché questo amico dovrebbe poi... che lavoro era?
0: No, l'ha portato, ha detto, guarda, io ho bisogno di lavorare, da un po' di tempo che, insomma, mi trovo in una situazione di indigenza, e il 54enne, no, adesso non mi ricordo quanti anni ha detto, vieni con me, adesso ti ho trovato un lavoro, vieni con me, andiamo a firmare il contratto. Io mi sarei sospettito...
1: Però che pezzo di niente,
0: mi
1: guarda.
0: Sarei sospettito quando, anziché portarmi in un'agenzia o magari in un'azienda... L'ha portato in un centro commerciale.
1: Magari amici, anche
0: l'ha portato in un negozio di
1: elettrodomestici. Un lavoro? Venite da Zio Ciro.
0: Sì,
1: mi porto direttamente qui a firmare finanziamenti.
0: Ma tu allora, non c'hai vergogna? Ma scusa, un 27enne che sta cercando solo di lavorare, vuole solo trovare la sua strada.
1: Perché i giovani non vogliono fare niente?
0: Posso dire una cosa al 27enne?
1: Sì.
0: Spero tu abbia imparato la lezione. Non sei proprio scaltrissimo se hai firmato un finanziamento anziché un contratto.
1: Ma perché ci stanno animando?

0: vazia.
1: L'ultima canzone, Giuli, con Biagio Antonacci.
2: Ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
1: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
2: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
1: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
2: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive al

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Anna, million dollar babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Kiss, kiss. Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non

0: è Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
1: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

cari amici di Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Stavo pensando mentre ascoltavo la musica insieme a voi, pensavo alla nostra impazienza quando un messaggio impiega 3 secondi in più per arrivare a destinazione, no? E ci pensavo perché ho letto una storia veramente pazzesca. L'attesa più lunga della storia postale si è conclusa proprio in questi giorni in provincia di Cuneo, dove una lettera dal fronte russo è arrivata a destinazione con 83 anni di ritardo. Una lettera datata 1943 che apparteneva a un giovane alpino disperso nella tragica ritirata di Russia ed è stato finalmente consegnato nelle mani della nipote che oggi ha 83 anni, quindi la stessa identica età che ha quella carta ingiallita, no? Ma la cosa incredibile è capire perché ci ha messo tanto sta lettera. All'epoca lo Stato pretendeva dalle famiglie l'ultima lettera del soldato come documento burocratico per concedere la pensione di guerra. Quindi molte di quelle lettere non venivano consegnate, condannandole poi al macero. Quindi questa lettera è scampata alla distruzione solamente grazie a uno stracciventolo. La storia è un po' lunga, insomma, la sto riassumendo. È stata custodita in un archivio e ritrovata solamente ora dalla Croce Rossa. Quindi la burocrazia, lo Stato, se vogliamo, aveva tolto quel ricordo intimo alla famiglia, lasciando la storia di quel ragazzo disperso così, in sospeso, senza un finale. Ecco, oggi finalmente questo finale è stato scritto. Un ragazzo del 1943 è finalmente riuscito a far recapitare il suo ultimo pensiero a casa.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss.

La colonna sonora della vostra estate cambia marcia da adesso, perché il ritorno più atteso e graffiante dell'anno è qui. Ed è il nuovo singolo di Blanco, che si ispira dichiaratamente a uno dei classici di Lucio Battisti degli anni 70, ma nella versione di Blanco si intitola

0: Alessandra Trupiano di ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per il weekend.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi nelle prossime ore, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Domani mattina pressione atmosferica un po' meno salda al nord, dove avremo più nubi e qualche rovescio, specie sui settori occidentali, più sereno al centro-sud. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Trupiano, Kiss Kiss a tutti!
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
8: Nen.
9: La senti?
8: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
5: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
10: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
4: Kiss, kiss.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
11: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss, kiss.
5: Che stai scegliendo?
12: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele è fatto?
12: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
12: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss, kiss.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss, kiss.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
4: Kiss, kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss, kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Il cicloturismo sta per cambiare marcia e senza consumare un solo goccio di carburante, perché è arrivata questa mini roulotte della quale si sta tanto parlando, perché è stata progettata per essere trainata interamente a colpi di pedale, cioè può essere trainata direttamente da una bicicletta. Allora parliamo ovviamente di un guscio leggerissimo, appena 52 kg, che agganciato alla bici scivola via senza troppa fatica. Ma la vera sorpresa arriva la sera, quando si apre e diventa una stanza comoda per due persone, per dormire in mezzo ai boschi ma con la schiena comoda. Diciamo che è un modo per viaggiare che cancella le emissioni, il traffico e pure il costo dell'hotel, quindi per esplorare il mondo via tutto sommato bastano solo due gambe, una buona spinta e tanta voglia di natura.
1: Green Kiss.

speciale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: maledetto me.
1: History Kiss in arrivo. E siamo nel 1989, quando questa giovanissima ragazza inglese con una voce pazzesca, un look stilosissimo, conquistò le classifiche e le radio di tutto il pianeta Terra. Lisa Stansfield, che poi è diventata anche una brava attrice. Tra le altre cose, lei è una che ha sempre fatto di testa sua, ha rifiutato contratti enormi pur di non perdere la sua identità soul, che ritroviamo appunto nel pezzo che sta per arrivare. Quante volte abbiamo girato il mondo insieme a lei alla ricerca dell'amore? All around the world.

0: l'eleganza, la raffinatezza, All Around the World, Lisa Stansfield, 1989.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli Charles

8 di sera di venerdì 10 luglio e io sono sempre qui che vi aspetto, vi accolgo, vi accompagno verso sera. Ciao a tutti da Rita Manzo che vi sta parlando, da Gigi Fischetti in regia. So che molti di voi in questo momento sono al volante, chi sta scappando per il weekend, chi finalmente per le vacanze. Io volevo fare solamente un check veloce per sapere come va lì nella vostra auto, dove siete diretti di bello, ma soprattutto la situazione traffico è gestibile? Siete bloccati da qualche parte? Nell'attesa dei vostri messaggi io vi offro la musica, la compagna di viaggio indispensabile, e si riparte

0: Prima Jovanotti ed Alfa, poi Yael Naim, quella di New Soul del 2008 ed infine Justin Bieber, Blood Pop Friends, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Quelli in corso in Nord America passeranno alla storia probabilmente come i mondiali di calcio più musicali di sempre. Ieri proprio è arrivata notizia che tra 10 giorni, per l'intervallo della finale, anche Justin Bieber si unirà a Madonna, a Shakira e ai BTS per uno show colossale di 11 minuti ideato da Chris Martin dei Coldplay. Ma la portata dell'evento non è il cast, secondo me, ma è l'obiettivo, perché per ogni biglietto venduto verrà donato $1 per l'istruzione dei bambini meno fortunati, quindi si punta a raccogliere ben $100 milioni. Insomma, il 19 luglio a New York non si giocherà solamente per la coppa più prestigiosa del mondo, ma per dare un futuro a milioni di bambini. Per come la vedo io, e questa è già la vittoria più bella, insomma. Sal Da Vinci su Radio Kiss Kiss, poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Cinzia, ciao a te e buona serata a te, grazie per i vostri messaggi al 347-490-0042. Salutavo Cinzia perché sta viaggiando direzione Santa Croce del Sannio per una boccata d'aria fresca. Roberto Termoli sta rientrando da lavoro, quindi perfetto passeggero di Portami a casa Kiss Kiss. Michele, direzione casa al mare, dove moglie e figlia lo aspettano, da bravo pendolare. Franco invece sta viaggiando in barca, quindi niente traffico, nemmeno onde, proprio mare piatto e tramonto mozzafiato. Grazie amici per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Energia e connessione prendono forma. Plenitude Fibra è la connessione ultraveloce stabile per la tua casa. Se sei già cliente luce e o gas e lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso. Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 36 mesi e se la attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità. Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com. Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Ci fanno sognare, abbiamo memorizzato il loro singolo, i Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ci portate anche in vacanza, devo salutare Pierpaolo in questo momento a Pizzo Calabro, in questo istante, quindi ha portato la family lì e ho fatto la voce baritonale proprio per tutta la family. Così emozionata la mia voce, così emozionante leggere i messaggi di chi si sposta anche con l'app di Radio Kiss Kiss, ma anche con il segnale in FM che funziona sempre, che è un piacere, anche in macchina la sera dalle 21 alle 24. Tra poco vi faccio sognare con 50, prima c'è Sienna Spivey.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Tutte le sere dal 25esimo minuto delle 23 fino alla mezzanotte ci emozioniamo insieme. 5 decadi, 5 canzoni, la festa di Radio Kiss Kiss che quest'anno compie 50 anni. Vi porto negli anni 70. Tu stai guardando i saldi in quest'estate, no? Cioè stai dicendo adesso faccio un po' di shopping, via i saldi ormai da qualche giorno. Quell'anno lì non esisteva ancora la legge moderna sui saldi, hai sentito bene, che arriverà solo con la legge numero 80 del marzo 1980, guarda caso. Si utilizzava ancora un impianto normativo basato su una vecchia legge del 1939. In sostanza, i saldi non esistevano scritti così, ma quale vendita straordinaria, oppure c'è la vendita di liquidazione. E poi c'era una burocrazia piuttosto importante che impediva di mettere i saldi a tutti i negozianti nello stesso giorno o comunque nella stessa settimana, regione per regione, e quindi si praticava sì il saldo in modo più informale, si contrattava sostanzialmente con il cliente. Questa la storia di vita di quell'anno. La storia musicale appartiene alla Disco Music, una grande esperta di segni zodiacali che mise insieme la Disco Music e le previsioni astrologiche, non sto scherzando. Roberta Kelly con Zodiacs, indovina l'anno.
0: 1977.

con Zodiacs. Lei elencava semplicemente tutti i segni zodiacali. La canzone iniziava proprio con Oh Capricorns, Leos, Sagittarians, e poi via. Scorpione, Vergine, Acquario, qualche pianeta, il senso, ogni segno va alla ricerca di quello che è maggiormente comprensivo e va d'accordo di più con il mio. E questa storia è diventata Icona Dance 1977. Vi porto anche nei 2000. Stiamo attraversando tutte le ere, tutti gli anni, ma anche e soprattutto tutti i vostri ricordi e le vostre storie. Negli anni 2000 c'erano le maglie da basket che tutti i ragazzi portavano, le canotte oversize della squadra NBA di competenza, ma anche la polo con il colletto alzato. Era un classico degli anni 2000, e in particolare c'era un centro sociale dove Neffa, insomma, si aggirava da quelle parti spesso e volentieri, osservava una ragazza nella speranza che il suo sguardo potesse cambiare la serata. Insomma, prima di andare via, speriamo di combinare qualcosa. Questo l'anno in questione, la roulette.

0: ne resta in comitiva. Neffa invece raccontava un incontro sul finire della serata e quindi si poteva risolvere molto molto bene. Con 50 torniamo tra qualche minuto, intanto c'è una novità a scuola di francese con Giselle Dimanche Midi Pil.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Kiss Kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: C'è troppa voglia, troppo desiderio di ascoltare ancora 50, seconda parte, per arrivare alla mezzanotte di questo venerdì 10 luglio e lasciare il passo all'11, però negli anni 80. Tu pensa, una settimana di vacanza in pensione completa in una località costiera italiana costava mediamente tra le 250.000 e le 400.000 lire a persona, circa 130-200 euro attuali, quindi sostanzialmente niente. Se tu immagini, abbiamo sentito del caro vacanze, del caro ombrelloni, chi più ne ha più ne metta. Per darti un'idea più precisa del potere d'acquisto dell'epoca, considera che lo stipendio medio di un operaio si aggirava attorno alle 800.000 lire al mese. Spesso le famiglie optavano infatti per la classica villeggiatura, quella che durava 30 giorni, 30, e non una settimana. In quella stessa estate, gli Spandau Ballet fecero un omaggio al suono della Motown Records, l'etichetta più famosa del soul nata a Detroit, e in particolare avevano il mito, giustamente, di Marvin Gaye. Quella canzone divenne un rito collettivo d'amore estivo. In quel momento lì tutti impazzivano per Tony Adley e Soci. Canzone intitolata True. L'estate in questione. Lanciamo la pallina, ascoltiamo la roulette.
0: 1983.

0: annunciarla a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma questa canzone mi dà il tramonto, cioè l'effetto vero del tramonto. Nell'estate del 1983 non esisteva l'aperitivo in spiaggia. Tu restavi tutto il giorno con la comitiva, i nuovi amici conosciuti nella località di vacanza dove ti portavano i genitori e aspettavi il sole che tramontasse in acqua per l'ultimo bagno, così il mare era caldo ma soprattutto molto calmo. Vero. E poi chi restava in città poteva giocare tranquillamente a calcio perché le città erano deserte, cioè agosto 1983 in giro per l'Italia, diciamo non tanto dal primo ma dal 5 al 28 agosto davvero si poteva parlare di città deserta. E quando giocavi a calcio in estate in strada, proprio dove abitualmente passavano le automobili, ma ad agosto non c'era praticamente pericolo, il pallone terminava sempre sotto l'automobile della macchina parcheggiata e facevi a dadi per non andare a prendere il pallone lì sotto perché faceva ancora più caldo ed era caldissimo. Queste le storie di 50 tra musica, esperienze, il vostro vissuto. Grazie davvero per la vostra compagnia. Anni 20, e qui ci sono Colapesce e Di Martino. Particolare Metti un po' di musica leggera divenne un tormentone, una di quelle classiche situazioni di un disco che partecipa al Festival di Sanremo, non lo vince, ma lo vince appena termina il Festival di Sanremo, perché la canzone più canticchiata, amata e probabilmente richiesta alla Roulette. Dai che l'anno lo ricordi comunque questo
1: 2021.

doveva vincere, ha scritto Miki, ad esempio, che saluto. Vabbè, poi ognuno ha la sua canzone di Sanremo preferita, poi il successo, come sempre, arriva dopo e viene stabilito dalla radio, dalle vendite e da tutti voi. Il pubblico è sovrano nel dopo Sanremo. Grazie davvero a Luigi Fischetti per la regia, a tutti voi, che bel viaggio abbiamo fatto questo venerdì sera per Io, Tu e Kiss Kiss. Chiudiamo la cinquina con Bono Vox, The Age, Larry Mullen, Adam Clayton, U2, Pride in the Name of Love 84.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Hola!
2: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.